Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste di club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey, Max Martinelli. Al mix and play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belli, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mound Dance Nazionale segnava la number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imel Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive.

è tutto normale, con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, è si intitola Good Girl e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Hamamile. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy. Una traccia dance dal forte sapore estivo. Una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi mucho color.

Music Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo all'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Sanremo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue, uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fredde Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci risentiamo.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Radio Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another.

D'agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i De Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, De Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bausa, Yugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultranate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun, disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Max Martinelli.
0: Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia. Per un'estate calda equatoriale, a regalarvi qualcosa di speciale ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Alla numero 9 elogio il grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore, cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Ben spaziale, risultato eccezionale, sorry, scusa, lo sento. E alla numero 8 dei più belli.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Calearo è un'artista originale. Mamma non mama, Madame, ai più belli d'Italia estate. Facciamo

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: My Jockey, Max Martinelli.
4: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Julie tra incredulità e collaborazione. È nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco i più belli, il principe dell'Urban Music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sono i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
3: Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta ai più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.
5: Ma

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in seconda posizione ai Più Belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale, timbrato Safe e Brescia, due fenomeni insieme, per Parlar d'amore. Numero 2. Che bella!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno.
2: Ed è un po' di...

0: buon vento!
1: E per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi. Stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto con i più belli.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle belle belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi, ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere, una canzone cantata dai Blondie. Arriverà insieme a noi Call Me. E poi entreremo nel mondo della musica italiana con Anna Oxa, personaggio molto particolare. Qua si va addirittura nel Festival Bar del 1996 con questa canzone che si intitolava Spot. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra pochissimo in

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana. Super
2: Sound and... Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola Hit the Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound. Hit the-

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: La prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni 80. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie, diventano protagonisti di Wordy Rappingwood, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Night, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: E questa qui ve la ricorderete sicuramente, perché chissà quante volte l'avete cantata, fischiettata, ascoltata alla radio, perché è stato un grandissimo successo. Era il 1988. Lui è un grande jazzista americano, si chiama Bobby McFerrin. Nel 1988 uscì con questo singolo che divenne la prima canzone a cappella a raggiungere la vetta di Billboard Hot 100. L'anno successivo, durante la cerimonia dei Grammy Awards, questa canzone vinse riconoscimenti come canzone dell'anno, disco dell'anno e miglior performance maschile. Ho già detto il nome, è Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Noi ci sentiamo ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente con i grandi successi della musica degli anni 80 e 90 con Marco Del Valle. Ciao ciao, ed ora la musica.

Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baisse e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: E adesso che il ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono, con il sottotono e Danny Losito. Ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance, si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepa con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo al prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non crederai mai.

stella con la coda. Che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste di club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey, Max Martinelli. Al mix and play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava la number 3 Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imala Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound de Latin. Quando uno è sto de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive.

è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai, Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy. Una traccia dance dal forte sapore estivo. Una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi mucho color.

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo all'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Sole Ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue, uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fredde Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci risettiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bowser, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Max
1: Martinelli. Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia. Per un'estate calda equatoriale, a regalarvi qualcosa di speciale, ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 elogio il grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore, cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Band spaziale, risultato eccezionale, sorry, scusa, lo sento. E alla numero 8 dei più belli.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Caleiro è un artista originale. Mamma non mamma, Madame, ai più belli d'Italia estate. Facciamo

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
2: My Jockey, Max Martinelli.
3: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Julie tra incredulità e collaborazione. È nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco i più belli, il principe dell'Urban Music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sono i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta ai più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
4: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in seconda posizione ai più belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale timbrato Safe e Brescia, due fenomeni insieme per parlare d'amore. Numero 2. Che bella!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno. Ed è un po' di...

0: buon vento!
1: E per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi. Stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto!

0: Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, i titoli. Genova si ferma per ricordare la tragedia del Ponte Morandi, 8 anni fa, il crollo che provocò la morte di 43 persone. Omicidio di Trani, fermato il 17enne che ha confessato. Sara e Daria azzurre vincenti, con 2 ori al femminile, l'Italia vola nel medagliere agli europei di nuoto e atletica.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Laura Supino. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo, emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci. Alle 11.36 suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese cittadine. Rimane in carcere Walter Lavitola. Nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso le proprie responsabilità, ma restano i dubbi degli investigatori sul movente, accese le polemiche sul ruolo di Ranucci, incerte le sorti di Report.
3: Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, avrebbe anche detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dichiarazioni fumose, senza riscontri, secondo i PM e secondo la GIP di Roma Morica, che intanto ha spinto la richiesta di arresti domiciliari. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato. Report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Alice Line. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra e il governo, la libertà di stampa è in pericolo. Segretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D. Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione della RAI punterebbe ad un passo indietro del giornalista. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. L'Ucraina ha inviato alla Russia una proposta di tregua sugli attacchi reciproci contro obiettivi civili nel Mar Nero, con l'obiettivo di preservare le rotte usate per l'export di grano dei due paesi. Per ora, però, a Kiev non sarebbe pervenuta alcuna risposta. La guerra USA-Iran: presto adotteremo contro Teheran misure economiche durissime come il mondo non ne ha mai viste, minaccia il sottosegretario al tesoro americano Bessent. Intanto la Repubblica Islamica rivendica di avere il pieno controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra due gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in vasca è al collo della ventenne Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo.
0: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo. Ho detto io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
2: E la nuova campionessa europea nel salto triplo è Daria Derkac, vince l'oro a 33 anni, più forte anche di 3 operazioni al tendine d'Achille.
4: Il motivo per non 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta. Non so quanti anni era che aspettavo questo momento, lo sognavo di notte, quindi non ho mai vinto una medaglia d'oro.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Radio M1.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Mix Time, la musica mixata degli anni Ottanta.
2: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
3: Ah, cominciamo bene.
2: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
3: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
2: Adesso?
3: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
2: Con la principessa.
3: E il vostro Nigel.
2: Si parte!
3: Ciuf ciuf!
2: Questo è il momento più magico della trasmissione, quando tutto è pronto per partire ma non è ancora iniziato.
3: In una parola, siamo ai preliminari.
2: E beh, in un certo senso sì, perché parleremo di cosa ascolteremo nella prossima mezz'ora.
3: Io sono la principessa e lo è Nigel,
2: che tra poco vi faranno ascoltare alcuni progetti iconici degli anni 90, successivamente anche anni 80, ma per il momento dedichiamoci agli anni 90. Blue Beat, Kika, Activision, Bass Department, Basic Element, M System.
3: Questa la dico io, ancora.
2: E tu, Fabiola.
4: You are clear to initiate power up.
5: Unlock the

0: Iniziamo questa playlist con un prodotto assolutamente italiano. Maurizio Parafioriti, Paolo Galeazzi e Patrizia Musolino sono i protagonisti del progetto Blue Beat ed è l'unico singolo realizzato nel 1994. Everybody look at me. Ma prima di passare alla prossima canzone c'è una cosa importante da dire.
1: La più importante è la nostra infoline 342 3133781.
0: Ora Kika, Don't Take My Heart, Bitch.

0: arrivano dalla Germania, anche se la cantante di chiare origini italiane, quantomeno dal cognome. Valentin Puggi, che insieme a MC Eduardo hanno realizzato il progetto Activision nel 1996, escono con Let the Rhythm Take Control, come si dice, una one-off, soltanto un pezzo e via.
1: Una botta e via.

0: Questa è l'Eurodance, questa è la dance anni 90 del suono di ricordi playlist con la principessa, il vostro Nigel, e prima il progetto Base Department con You Let Me Down. Ora invece abbiamo in sottofondo il progetto Basic Element con Touch.
1: Che non è un titolo, ma è un'esortazione, Nigel.
0: Ma se non parlo, come faccio a presentare i pezzi?
1: Li presenti dopo che...

0: ricordato i nostri social, Nigel.
1: Ah beh, in questo caso mi fermo subito.
0: Bravo, pagina Facebook DJ.Nigel, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
1: Ora possiamo proseguire con la nostra playlist e con M System che nel 1900

0: Penultimo pezzo di questa puntata del Suono dei Ricordi playlist, il cui nome e titolo sono appannaggio della principessa.
1: Ancora, sì. Lady Juke.
0: Non c'è niente da dire, io me la cavo un po' meglio con l'inglese. Quello di Tu Fabiola, Magic Flight, è il titolo del brano che conclude la sezione, la playlist anni 90. It's magic. Don't be afraid.

0: anni 80 sotto il segno del down tempo. Questo è il ritmo che ci aspetta nella prossima mezz'ora dedicata appunto alla dance anni 80. Partiremo con Ini Kamosi, poi ci sarà Diana Ross, Chaka Khan, Robert Sacchi, Madonna, Enigma, Dennis Edwards e infine Captain Hook.
1: Se ho contato bene c'è un brano in più.
0: Sempre attenta la nostra principessa, infatti abbiamo 9 pezzi invece che i soliti 8.
1: Allora iniziamo subito con Ini Kamosi, Here Comes the Hot Stepper.
2: Na na na na na. Il suono dei ricordi playlist. The sound

grandi nomi in questa puntata, a partire da Inika Mosi, Here Comes the Hot Stepper, e abbiamo già in sottofondo lei, la regina Diana Ross, che ci presenta il suo masterpiece Upside Down, remixata da Ultimix, perché questa è la nostra signature e lo sapete e vi piace.

0: Presentazioni quasi superflue per Madonna Luisa Veronica Ciccone e il brano La Isla Bonita, estratta da quell'album che considero il più riuscito dell'artista, si intitola True Blue. Vi consiglio di andarlo a cercare mentre ascoltiamo il brano degli Enigma, vero principessa?
1: Certo, si intitola Sadness e anche in questo caso è una versione remix.
0: Yes.
1: US Violent Mix.

0: On the beat.
1: Sono Eric B. and Rakim. Il brano si intitola Paid in Full e ovviamente anche in questo caso è una versione remix di Cold Cut.
2: 342-3133-7811. Se volete ascoltare un pezzo che non avete ancora sentito,
1: come ad esempio quello di Dennis Edwards and Cida Garrett, il pezzo si intitola Don't Look Any Further.
2: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Questo è il suono dei ricordi playlist estate con la principessa, il vostro Night J.

0: Questo era il nono brano della playlist del suono dei ricordi, Captain Hook, Cannibal Isle, sul quale ci salutiamo.
1: Ciao dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
2: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
2: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo.
3: Un film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi.
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, da 10 giugno.
17: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
18: Bentrovati amici di Musical Chatter. Tutti pronti per la nostra dose di chiacchiere di musica? Oggi abbiamo due nomi femminili che diventano due mondi. Ma sto parlando di titoli di canzoni, non di interpreti. Manuela, elegante e melodica, e vi anticipo già la canzone che sarà nella seconda parte, Agnese, tenera, ironica e piena di memoria. Partiamo con la prima, di Julio Iglesias. Manuela è una canzone che negli anni 70 ha contribuito a costruire la sua immagine internazionale di interprete romantico e confidenziale. Manuela è una ballata costruita sulla presenza quasi magnetica di una donna, ma non racconta una storia complicata. Diciamo che lavora più per evocazione, per immagini, per fascino, ecco. Julio Iglesias la interpreta con uno stile tutto suo, tutto riconoscibile, quello del bel canto, un canto ravvicinato, vicino all'ascoltatore, morbido, sempre un po' a metà fra la confessione e la seduzione. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo anche a caccia di qualche curiosità. Intanto fu pubblicata nel dicembre del 1974 ed è firmata da Manuel Alejandro e Anna Magdalena. Il brano fa parte dell'album A Fior de Piel ed è diventato uno dei successi europei di Iglesias. In Francia, tanto per dire, vendette oltre 500.000 di copie e arrivò ai primi posti anche in Belgio e in altre zone dell'Europa. Il successo di Manuel

E la racconta bene il metodo o il modello Iglesias. Canzoni traducibili, adattabili, capaci di viaggiare da un paese all'altro senza perdere la loro immediatezza. La sua voce non aggredisce mai la melodia, la sfiora, la accompagna, la rende familiare, anche quando il testo parla di un ideale quasi irraggiungibile. Dal punto di vista vocale, Julio Iglesias gioca proprio tutto sul controllo del fiato, su queste mezze tinte e su un uso molto vicino del microfono. Cioè lui quando canta sta davvero tanto tanto vicino al microfono e non alza quasi mai il volume, non urla. È più un crooner che un urlatore, per dirla con dei termini tecnici. Non vuole impressionare, preferisce far sentire l'intimità, costruisce questa canzone molto intima in un ambiente molto soft e che ci avvolge e crea molto bene la connessione con l'ascoltatore e un ambiente molto romantico. Basta con le chiacchiere, ascoltiamoci Julio Iglesias e Manuel.

Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Abbiamo appena ascoltato Julio Iglesias con quella sua morbidezza vocale che trasforma ogni nome in una dedica. Ma restiamo ancora su un nome femminile, cambiando però completamente ambiente. Dalla ballata internazionale passiamo alla provincia, alla poesia di provincia, alla chitarra e all'ironia malinconica di Ivan Graziani con Agnese. Agnese appartiene al mondo più riconoscibile di Graziani, storie che sembrano piccole ma contengono tutto un intero, un piccolo mondo, la piccola provincia italiana, con tutta la memoria e anche molti riferimenti alla musica colta e soprattutto una chitarra rock che non manca mai. Agnese non è una dichiarazione pattinata, ma è un ricordo che si accende con i piccoli dettagli, con il nome e con la melodia che sembra anche un po' arrivare da lontano. Il brano è contenuto in Agnese, Dolce Agnese, un album del 1979 pubblicato dall'etichetta numero 1. È forse uno dei dischi più rappresentativi di Ivan Graziani. Ci sono 10 tracce e la sua scrittura alterna rock, ballate, ci sono dentro personaggi eccentrici e malinconie tutte italiane, ma anche molto personali, e poi va anche contestualizzato rispetto all'anno di pubblicazione, che appunto parliamo di fine anni 70. C'è una curiosità musicale, anche molto conosciuta. La melodia di Agnese richiama lo stesso materiale classico che c'è alla base di A Groovy Kind of Love, resa celebre dai Mindbenders, ma soprattutto poi da Phil Collins. Più precisamente il riferimento è al rondò della sonatina in sol maggiore di Muzio Clementi. E poi c'è il verso iniziale. Se la mia chitarra piange dolcemente. Ecco, questo è un omaggio esplicito a Why My Guitar Gently Weeps dei Beatles. C'è anche un aneddoto legato all'immaginario del brano. Agnese sarebbe nata dalla memoria di una figura osservata da Graziani in gioventù e trasformata poi in un personaggio poetico. Come spesso accade nelle sue canzoni, il reale e il fantastico si mescolano. Una donna, una bicicletta, un inverno cittadino e la memoria che unisce tutto e diventa racconto. Vocalmente Graziani poi è anche unico perché non separa mai il canto e la chitarra. La voce ha un timbro un po' sottile, nervoso, capace di diventare ironico o fragile allo stesso tempo. Dopo la seduzione controllata di Julio Iglesias, questo grande fascino così iberico, qui torniamo in Italia e Agnese ci porta una tenerezza più irregolare e forse più italiana. Ma con questo direi che ne abbiamo dette di chiacchiere, questa puntata di Musical Chatter la concludiamo. Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento per la prossima e ci salutiamo ascoltandoci insieme Ivan Graziani con Agnese.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che i socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004, al Museo Munch di Oslo, due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009, vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Ucraina, altra notte di raid russi, intanto sale il bilancio della strage al centro commerciale. Resta altissima la tensione Turchia-Israele dopo il mandato d'arresto internazionale di Ankara contro Netanyahu. Tra maltempo e il ritorno del caldo, al via il primo controesodo estivo. Torna la Serie A, apre le danze l'Inter campione d'Italia.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo in redazione, Laura Supina, Alessandro Cisilini e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure, nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla, e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale.
1: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gürlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da 2 anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano. Per il Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
4: Non si sblocca la crisi tra USA e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un accordo giusto, ha detto ieri Trump, ribadendo di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. La Repubblica Islamica reagisce intanto alla minaccia del presidente USA di un D-Day economico. Per piegarla, sarà un ennesimo fallimento, dice il ministro degli esteri Araghchi. È saltato intanto nelle scorse ore un possibile accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Ingiuste le extra tariffe che Washington vuole imporre, ha detto il primo ministro Carney, bloccando la firma di un'intesa che per Trump sembrava ormai chiusa. Da oggi entrano dunque in vigore nuovi dazi del 50%. Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA. In una lunga intervista al New York Times, Giorgia Meloni ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. E sui social la premier è tornata anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti del nostro paese dei richiedenti asilo arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse, ma le opposizioni restano all'attacco. Meloni ha rinnegato la solidarietà europea per colpire la Spagna isolando il paese. I rimpatri funzionano ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo allerta gialla per il maltempo. In Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. E oggi scatta il primo controesodo estivo condizionato anche dal caro carburante.
5: Vacanze finite per molti italiani che in queste ore si apprestano a lasciare le località di villeggiatura. Secondo i dati diffusi da ANAS, sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti per questo primo weekend di controesodo su strade e autostrade del nostro paese. Per questa mattina e per oggi pomeriggio previsto bollino rosso a causa del traffico intenso con possibili criticità, giallo in serata. Situazione uguale anche per la giornata di domani, quando le maggiori concentrazioni di traffico sono previste per le ore pomeridiane. Bollino rosso che persisterà anche nella mattina di lunedì, con la situazione che andrà man mano migliorando nel corso della giornata, fa sapere Autostrade per l'Italia. A rendere più amaro il rientro in città ci sono i prezzi alle stelle di benzina e diesel. Con oltre 24 milioni di spostamenti, il grande controesodo estivo rischia di trasformarsi in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane, mette in guardia il Codacons che chiede contromisure adeguate al governo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
4: La ricca pagina sportiva, partiamo dal calcio. Con 4 gare scatta il campionato di Serie A. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta alle 18:30 a San Siro in Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chievo ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
6: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro, però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
4: Le altre gare di oggi alle 18:30 Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in casa il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga, tennis, Sinner rinuncia agli US Open per il problema al ginocchio, al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti KO ai quarti con Tiafo, stasera semifinale Cobolli Fields, europei femminili di pallavolo, l'Italia batte 3-0 al debutto la Croazia, oggi affronta il Montenegro. La cerimonia inaugurale ha dato il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. A pronunciare la tradizionale formula d'apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da oggi prime gare e medaglie. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informazione.
7: Sono le 16 e 6 minuti.
8: Exclusive Dance Chart.
9: Exclusive Dance Chart.
10: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance. Si aprono le piste dei club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Mox Martinelli. A Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
11: Lascia la chart questa settimana.
10: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belli, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mound Dance Nazionale segnava alla number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun, disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15.

è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prosper e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai, Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Poco,

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy. Una traccia dance dal forte sapore estivo. Una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi Mucho Color. Ecco il DJ.

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue, uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

0: 26, Tutti Piaci Come Sei. In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prospa, Medusa, Lopez, la featuring di Spi, Bob Sinclair, Kisha e anche De Palma, Anitta, Demi Schilla, Con la testa gira. Questa era la prima parte della exclusive. Tutto è pronto per fare un bel salto nel passato. Jump to the Past, Disco Flashback, Exclusive Dance Chart.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, Disco Flashback.

No, vai al mix and play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i De Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, De Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive
1: Dance Chart. Mix Time. La musica mixata degli anni 80.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano

0: La prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere, cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004 al museo Munch di Oslo due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009 vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio. I titoli: i giorni più duri nella guerra russo-ucraina, ancora raid sulle città, ancora vittime. Esplosione in una palazzina a Perugia, crolla il tetto, due feriti gravi. L'Inter campione d'Italia apre a San Siro col Monza, il campionato di Serie A. Oggi, quattro incontri.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Laura Supino e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale.
3: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una trentina sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13 nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
4: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia, ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica.
5: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Chivu.
6: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
5: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
7: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
5: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
8: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare in ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicinano i quarti di finale, eccetera. Quindi va bene così, però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
2: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19.30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafoe. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Eh sì, oggi ce la siamo presa abbastanza comoda, con molta calma. Comunque, buon pomeriggio a tutti da parte di Franco. Ben arrivati a questo pomeriggio di questo sabato 22 agosto 2026. Come di consueto, ogni sabato l'appuntamento è con Sabato con noi in compagnia di Franco, e quindi anche oggi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 l'appuntamento è con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Come al solito la sigla, gli Eruption con il brano One Way Ticket della versione Mouse Extender Remix. E adesso primo brano in programma, Raffaella Carrà con il brano Fiesta, che ci porta in questa atmosfera festaiola che abbiamo qui nei dintorni. Tra l'altro stasera alle 23 meno qualche minuto l'appuntamento è con il Pagante a Siamanna in provincia di Oristano, e noi adesso con Raffaella Carrà praticamente anticipiamo la fiesta per voi, remixata da Francesco Dimar. Godiamoci la musica.

Raffaella Carrà con il brano Fiesta nella versione spagnola. Proseguiamo con la musica in lingua spagnola con Valeria Sol e il brano Liego la noche nel remix a cura di Franco Lippi. Godiamoci la musica alle 18 e quasi 26 minuti primi.

abbiamo così ascoltato Valeria Sol con il brano Llegó la Noche. Adesso un brano della indimenticabile Whitney Houston remixato da DJ Francesco Dimar. Il brano dice I wanna dance with somebody, voglio ballare con qualcuno, e noi vorremmo ballare ancora con lei, con la mitica Whitney Houston. Godiamoci la musica!

E dopo aver ascoltato l'indimenticabile voce di Whitney Houston con il brano I Wanna Dance With Somebody, remixata da Francesco Dimar nella Afroboot version, adesso Narada Michael Walden, che tanto tempo fa canticchiava la canzone Tonight I Am Alright, stanotte sono completamente giusto, e noi l'ascoltiamo nel remix a cura di DJ Raffaele Giusti. 18 e 34 minuti primi, a una manciata di secondi, Franco tiene di compagnia con il programma Sabato con noi. Godiamoci la musica, a tutta musica con Franco e con il programma Sabato con noi.

Era narrata Michael Walden con il brano Tonight I Am Alright, DJ Raffaele Giussi ha rieditato il tutto e noi lo abbiamo gustato con vero piacere. Adesso la Kool & Gang di scena, ancora DJ Raffaele Giussi a remixare il tutto, il brano che andiamo ad ascoltare, Lady Nights.

Erano i Rinchi, la Cool and the Gang con il brano Ladies Night. Stavo anticipando il titolo e gli autori del brano che stiamo andando a proporvi in questo momento. Devo dire che è divertente questo aneddoto che vado a raccontarvi, perché quando mi chiama il direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo è un po' un gioco a quiz. Mi dice: c'è una canzone degli anni 70 dei Ricchi e Poveri, ma non ricordo il titolo e non ricordo come fa. E allora, beh, noi buttiamo nel mucchio, spariamo, come dice, nel mucchio, e andiamo a ripescare questa canzone dal Sanremo 1970, quando ancora si usava far cantare la stessa canzone a due formazioni differenti, a due artisti differenti. In questo caso il brano che andiamo ad ascoltare è La prima cosa bella nella interpretazione dei Ricchi e Poveri. Godiamoci la musica bella dannata. È 1970, la prima cosa bella.

I ricchi e poveri con il brano La prima cosa bella da Calogero per salutare gli abitanti del villaggio montano che si trova a San Martino delle Scale, è una località montana nelle vicinanze di Palermo, meta privilegiata per i palermitani quando vogliono gustarsi la montagna. Un saluto a tutti voi che state lì a Villaggio Montano, vi saluta Calogero e anche questo brano è per voi. Chitarra vagabonda, a suonarlo e cantarlo per noi, i teppisti dei sogni in versione originale. Godiamoci la musica.

Tepisti dei sogni. Questo brano devo dire che l'abbiamo poi rincontrato negli anni Ottanta, ricantato da Romeo Olivieri. Chitarra vagabonda. Ha avuto un discreto successo anche nel panorama pop degli anni Ottanta. E adesso noi proseguiamo con la musica, stavolta la musica internazionale, in un remix della indimenticabile voce di Donna Summer. Ascoltiamo il brano I Feel Love.

e ci siamo gustati il remix del brano di Donna Summer, I Feel Love. Sì, un po' inconsueta la partenza, però bello il ritmo. Invece adesso andiamo a gustarci un pezzo nella sua versione originale degli anni 90. Michael Jackson, dal lontano 1980 e rotti, lo ascoltiamo con Remember the Time. Ricordi il tempo? No, io non lo ricordo, ma voglio godermi, gustarmi a pieno, quindi amplificatore al massimo, il brano Remember the Time, Michael Jackson.

Remember that time, adesso me lo ricordo anch'io. 14 gennaio 1992 vide la luce questo singolo estratto dall'album Dangerous, pericolosamente mitico, il grande Michael Jackson, e l'abbiamo gustato in versione originale. Adesso ancora un pezzo in versione originale, sempre dei mitici anni 90, i Black Box con Strike It Up. Godiamoci la musica. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi.

erano Black Box. Il brano della scatola nera portava il titolo di Strike It Up. 19 quasi 8-9 minuti e Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso Riva e San Germano con il remix del brano Generale. Chiaramente ci hanno messo le manine Lippi e Baldaccini a realizzare la Extended Ed Mix Version. Godiamoci la musica!

Riva e San Germano, il brano generale remixato da Lippi e Baldaccini ci ha tenuto compagnia sino alle 19:13 minuti primi. Adesso Nathalie Imbruglia con il brano Torna. Siamo di nuovo tornati a saccheggiare la musica degli anni 90, i grandi importanti brani degli anni 90. Godiamoci la musica.

E abbiamo così gustato Natalie Imbruglia con il brano Torna. Proseguiamo con la musica italiana, stavolta Big Mama con il brano 100 occhi. Vi capita qualche volta di stare a fare qualcosa, di sentirvi 100 occhi addosso? E questa è la sensazione che ha Big Mama.

Ci siamo gustati Big Mama con il brano 100 Occhi, adesso una bella produzione dei Pooh che andiamo ad ascoltare in versione remix. Il brano è Maria Marea. Godiamoci la musica.

spero che anche voi abbiate gradito, come ho gradito io, questo brano dei Pooh dal titolo Maria Marea nella versione remix. 19:24 minuti primi, Franco tenevi compagnia, adesso arrivano Cesare Cremonini ed Elisa con il brano Nonostante tutto, dalla versione remixata da Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica. 328-6136-763 è il numero di telefono che potete utilizzare per i vostri messaggini WhatsApp o anche per una vocale, fate come volete, ok? Godetevi la musica, fino alle 20 siamo insieme, poi dalle 20 alle 21:30 ci sarà dalle 20 alle 21 ci sarà un breve non stop, poi alle 21 l'appuntamento è con il viaggio in compagnia di Chicco Lecca, l'esperto autista del bus musicale che ci porta come al solito, come ogni sabato, in giro per il mondo alla ricerca delle sonorità più gradevoli che il buon Chicco Lecca riesce a recuperare. Godiamoci la musica di Cesare Cremonini ed Elisa, Nonostante tutto. A voi la musica.

Cesare Cremonini ed Elisa insieme nel brano Nonostante tutto, nel remix a cura di Socievole Ada Wolf. Ancora un remix stavolta con le manine di Franco Lippi. Ci andiamo a gustare il brano He Is All I Want. Il brano in versione originale apparteneva a Angel Moon. Godiamoci la musica proposta dal programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

Vi state gustando la musica? Io spero di sì. Se così non fosse, potete proporre le vostre scelte musicali al 328-61-3673. Adesso ci ascoltiamo Il Pagante con il brano Open Bar.

Dopo l'open bar del Pagante accompagnato da Sash, andiamo avanti con un altro duetto artistico niente male, Francesco Renga e Neck con il brano Pazzo di te.

E dopo Pazzo di te in versione originale con le voci di Francesco Renga e Neck, adesso è Manolde a dirci che quello che sarà, quello che deve essere sarà. E allora, se quello che deve essere sarà, lasciamola venire, godiamoci la musica. È Manolde.

Che deve essere sarà, e beh, questa è filosofia spiccia, ma ci azzecca, non si può fare niente, quello che deve essere sarà. Emma Nolde con noi, e adesso Gigi D'Alessio con il brano Diamanti e Oro, che vede la partecipazione artistica di Khaled e Jovanotti, quindi un bel trio artistico che ci propone una bella produzione alle 19:43, primi quasi 44.

Gigi D'Alessio accompagnato da Khaled e Jovanotti ci ha proposto il brano Diamanti e Oro. C'era tanto di che pensare all'interno del testo di questo brano. Adesso ci ascoltiamo He Am Half con il brano Unbelievable. Oh sì, è incredibile quello che succede in queste canzoni.

IMF, è incredibile. Eros Ramazzotti adesso di scena, accompagnato da Max Pezzali, come nei film. 19 e 50 minuti primi. Franco, tenevi compagnia.

Eros Ramazzotti accompagnato da Max Pezzali con il brano Come nei film, per mandare un saluto alla nostra amica Effi che puntualmente ci ascolta dalla Germania. Ciao, buona serata e grazie per essere qui con noi anche questo pomeriggio di questo sabato 22 agosto 2026. Adesso Marco Mengoni di Scena con un brano remixato da Beni Benassi. Sentite che ritmo, il brano dice ma stasera. Con questo brano voglio salutare mio fratello Giorgio e suo figlio Mattia, che stasera siamo tutti qui a fare il tifo per il pagante, perché alle 23 ce lo andiamo a vedere a Siamanna. Quindi stasera si fa musica e si balla. Godiamoci Marco Mengoni.

Marco Mengoni remixato da Beni Benassi con il brano Ma Stasera. Adesso arrivano i Le One e il brano dice A dove stai? Ride It ha remixato il tutto e noi ce lo gustiamo. Ancora un pezzo con questo bel accento napoletano in versione remix. Godiamoci la musica. 19:56 minuti primi, quasi 57.

Anostaie era le One. Adesso andiamo a chiudere questo appuntamento, visto che sono le 19:58 minuti primi, quindi è il momento di chiudere, perché la chiusura delle interconnessioni è tassativa, quindi non si può dire dai dammi un minuto, no, stiamo andando a chiudere, quindi chiudiamo con la Grekking Band con il brano Jeopardy 1983 remixato da Tony Penn in questa Dance Rework version. Io vi do appuntamento a domani pomeriggio dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 con il programma Domenica con noi. Ringrazio tutti quanti voi che siete stati all'ascolto, quindi grazie di cuore, e ringrazio i vari direttori artistici delle varie emittenti interconnesse, che sono le solite che poi andremo a ricordare prossimamente. Comunque grazie di cuore, sentitevi tutti ringraziati, e voi che siete all'ascolto lo sapete in quale emittente siete interconnessi, quindi grazie di cuore per seguire con fedeltà le vostre internet radio preferite. È tutto per oggi, appuntamento a domani dalle 18 qualche minuto per Domenica con noi. Godetevi la serata, godetevi la musica e godetevi la vita. Ciao, buona serata a tutti. Sì.

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
15: No.
14: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno.
16: Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia per un'estate calda equatoriale. A regalarvi qualcosa di speciale ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
17: Solo i più belli con Max Martinelli.
16: Alla numero 9 elogio il grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore e cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Ben spaziale, risultato eccezionale. Sorry, scusa, lo sento. È alla numero 8 dei più belli.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Calearo è un'artista originale. Mamma non mamma, Madame, ai più belli d'Italia estate.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Giuli tra incredulità e collaborazione. È nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco i più belli, il principe dell'urban music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta ai più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
3: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.
4: Ma

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: fuck.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: È in seconda posizione ai più belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale, timbrato Safe e Brescia, due fenomeni insieme, per parlare d'amore. Numero 2. Che bello!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Kiko Leca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando. È però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jörgen Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante, realizzato ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation. Ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Theme della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amott Redding. State viaggiando sul disco bass condotto dal sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Mythica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The Key. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla copiata Winta e Liora Twain, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. It makes no sense, and communication is the key. And you're right, baby. I don't want to fight with you, honey, 'cause

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Kiko Leka seguiterà il cammino musical turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper, e sarete ancora in Magical Mystery Tour. Let's work.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morso si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villaurbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzo, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con

Sono sicuro che anche di Joe Pasiello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie e il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

Posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente? L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Leca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Lake, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Dirty Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio: che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Keith Sweat, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive chicoleca ma si legge storiche sonorità.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Chico Lecca.

E stanotte è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chicoleca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Mm-hmm.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hild Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Kikoleka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lake.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando, in chiave spagnoleggiante, e il trascinante motivo propostoci dalla coppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

questo interessante Brane Tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80 con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David B. Taylor e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Dairy in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Leca. Siete in partenza? Allacciate le cinture di sicurezza. Il pilota Fabio Fly vi augura buon volo.

Ha ha ha.

0: Questi erano i suggerimenti musicali del pilota Fabio Fly. Al prossimo volo.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste di club, arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Al mix and play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belli, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava alla number 3 Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, i Male Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun, disco più forte numero 1.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive.

è tutto normale, con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia, numero

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomile. Don't Wanna Go Home è il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez, la featuring di Spi. Numero 10, dischi Mucho Color. Ecco il DJ.

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Quale ritmo? Ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto, è diventata una super hit vera. Fredde Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

0: 2026, Duccio e Piocci, come sei? In questa prima parte la Exclusive, Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prospa, Medusa, Lopez, la featuring di Spee, Bob Sinclair, Kisha e anche De Palma, Anitta, Demi Schilla, con la testa gira. Questa era la prima parte della Exclusive. Tutto è pronto per fare un bel salto nel passato. Jump to the Past, Disco Flashback, Exclusive Dance Chart.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, Disco Flashback.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete?
1: Ah, torniamo tra poco. Ci risettiamo.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Fire Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

D'agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Adal, posizione number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno, Exclusive.